Ukhike nomphepho umdlalo muhle uqhubeke lapha sifake right chama ifetsa chika nanda phaka mfukenga phela phaka sipombule awubanana just for santa sempela skin solo bathapala makhumusha sothi ebhakania sothi emnyama chika nanda le chaka phaka nenkundla aspela phaka makopa wenze njani ufuna lapha ke John Hongo top yahlabi yenzele manje Orlando Pirates sarapha ntima makopa uthina mphepho kathe nje babantu abalo lemsebenzini asidle sgoduka Andre Dionk asidle sgoduka Andre Dionk the New Zealander ele Barroca che spiega la paga in bolla le Orlando Pirates che mangia così zile Toni in che mangia gli attonisa che mangia ma è appunto che mangia che ieri Toni in te stupala in Gebeni e in pene in Gebeni e in te Toni aulali che stalo Ilo ishilo jebendo ngendlebeni. Ethi nje Toni. Ngeke besalala ke manje abalapha ke Milford. Uye lapha ke uKabelo. Khosi Tsile